0: 11 ore și 30 minute. Mulțumim, bună, bun dia.
1: Oraveva, bun dia. Ana miwa tene a Radio Mozambique. Bun dia. Alucutram un peniu garva mijilani. Bun dia. Atuo tene galigado. Na vena kwa ni hayaka.
0: Mafuna mule jilani, una kwa ni hayaka dabno?
1: Ya, dafuna dare jile tene, tene, ale na kwa ni hayaka. Ekane murendele, na vedeke ni murendele, yueke malaga na mamakolo, na arto ikare mtuto odu durua murema. Ekalo juana na makolo, ere kiwi welela.
0: Baito yo vina ni lambara no tene.
1: Mio, emoshi yo, emkuma omkuba, mlogaka ni mtuto mua 94 giga, wana baranko.
0: Nkanulu wali 94 giga, wana baranko.
1: Diba gandu na lukutala mkala vande numero na gai, mkiva eze numero na nyetambe.
0: Oh.
1: Era mi da bene.
0: Tavo.
1: Obrigado.
0: Yamba.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ronya Antonia Miraru, Namita la Kumitana Moda, Murdiba Mipagan, and Kumani, Kamani Pagan Fangio, Io, the Analizna, Echobona, Dibo, Pangono, Pacamurdiba, Mabasa, Aba, Makani, Muradini. Odi Candicel Nashando Shakanda Bella Mamunaga, Motene Boatar di Bati.
2: Lego! Candy!
3: Amiuda non pare!
1: Thank you, Pat.